Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora, un sacerdote dei vostri cenni.

un gran peso sulla testa. In quest'abito, vi broglio. Se vi par la scusa onesta, che ai macan esser non voglio, e ringrazio il mio signore.

stai ma can, signor, io resto, non ti voglio disgustar. Stai ma can, signor, io resto, non vi voglio disgustar, no. Stai ma can, signor, io resto, stai ma can, signor, io resto, non vi